Unim no me. Unim diabo. Unim ni me bia utumi ya one kasa kura no. Ekutia wa. Enono nye beye na ye. Sani ya mani jine jirebe di